Campagna, ma sbaglio strada. E fuggo in Spagna. Tornando a Roma verso sera, s'accorse che Bruto non c'era. Comprò una biga fuori serie e andò in Egitto a far le ferie. Baciò Cleopatra sulla bocca e poi le disse: buona cocca, ho già una femmina in contratto. Poi fece il ganzo.